Or sladka, slobodo, o jeba, o draga, o sladka, slobodo, o jeba, o draga, o sladka, slobodo. Grazie.

potenza della lirica, dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano

tanti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.

fatta gira gira ogni come cerchia va, già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà. Salta, salta, gira gira ogni come cerchia va, già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà. Già s'avanza si ritira e all'assalto tornerà.